akane shan su alale ana tare ne da sashin Hausa na gidan radio Bono wanda ke kan mita 92 duk tana inda muke samu ku kadan daga cikin gaishe-gaishen da muka samu a gurbin filin zumunta a waya bari mu ji sakon Kasuma Bakar Bakar.

0: John Vance 3-in-1 Chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Kini awa idawa se nile aye nibo la ti wa ti a ba fi aye sile nibo la nlo ona wo ni a fin gba si eleda to da wa saye kini awon ofin ti eleda fi sakoso owo owo aye tani jo omo olorun tani jo omo eniyan e pade wa lori eto ogbon oluwa kayeso nibi ti a tin yana na oro ninu imole otito ifiranse gradly lati owo abdrashin lori ikanni yi ti yo ma waye ni gbogbo ojoru Wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola anfani wa lati bere ibere nipa iye ati iseda e ma gbagbe ogbon oluwa kayeso agogo mewa abo asale titi di agogo mokola lori ikanni bond fm 92.9 ni gbogbo ojoru Wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola e ku ikale o